0: God's grace is real because it washes me new.
1: Radio Calvi Cittadè, la radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
2: Una centestra, le tradue e iguli e a caudu eri dopo mezz'ora 94 ie, comuna di Uorgu. Ci sono state due persone poco veride, ma l'intervenzione di soccorsi a necessità di disincarcerazione di vittime non sa usato trasporto verso il centro ospitaliere di Ostia. La ciente ha provocato un importante ingorgo.
3: Ad assa aeriana galada.
2: Dopo più di un anno di contestazione, ad assa di solidarietà, piegata nante i vietti d'avio e reutta nante linee di servizio pubblico tra Corsica e il continente. La decisione è stata validata da Bruxelles, e sa maggiorazione era stata decisa dal governo all'occasione di UODU, di legge finanze 2025, in un contesto d'urgenza budgetaria. Passa da 7,40 euro a 2,63 euro, sia una galada di 65% di beta tariffa attualmente in vigore.
3: 37 persone morte per via di forti galori in 2025.
2: In Corsica 37 persone hanno perso la vita in 2025 per via di un galore. Durante i periodi di soleoni, a Corsica è stata la regione più impattata, in cui una morte 95 attribuita ai forti galori. Allora, chi soli due episodi di Gannicola sono stati rigenziati in 2025.
3: Sparizione di un meregorso André Santini.
2: Originario da Serriera da Berthe di Asomama e dotta da quella di Osorabu, André Santini, l'emblema di un mere di Sile Mulino, di poi 1980, si è spinto all'età di 85 anni. Al di là di suo impegno, politico, era conosciuto per la sua passione per i sigari e uso spirito malizioso all'uso corso. Uomo di cultura è stato un mere costruttore. La sua carriera politica si è scritta in un regione parigino senza mai contribuire ai dibattiti nanta Corsica, che lui tenia pertanto un uso gore.
3: Un ritorno di notte di un millesimo in Bastiglia.
2: L'evenimento riene saumenica in agorte di un palazzo di Guernaori in Bastiglia dopo 3 anni d'assenza e festeggia i 3 anni di notte di un millesimo. Un evenimento dedicato ai professionali e aperto al grande pubblico con cantinari, bignadioli, professionali e amatori che saranno aduniti per sedizione nuova di un incomito che si annuncia di prima drink.
3: Apertura anticipata e agaccia o geniale.
2: Agaccia o geniale è principiata ieri, una misura anticipata pensata per una pratica ben precisa, combattuta e permessa solo sabato in zone agricole dopo aver depositato una domanda in prefettura. S'apertura a pescobu di proteggere a golte.
3: E ora continuiamo con l'attualità sportiva. Giovanni Rossi vittoriosa al Giappone.
2: Il pilota isolano si è imposto una seconda volta in fila in abroa giapponese di un mondiale di WRC3 a fianco a Kylian Sarmazan. Giovanni Rossi è oramai terza classifica di un campionato di abroa mondiale e in capacità di pretendere a Osagro.
3: Thibaut Gir, il più forte al triathlon Marestagne.
2: Torna una volta e il sportivo ajaccino Thibaut Gir, che si è imposto con maestria all'antabroa M di agguintezione di un triathlon Marestagne in Aleria, organizzata da squadra locale. L'appuntamento ha riunito assai partecipanti nanta lo splendido sito di Marestagne. La competizione è stata ad un alto livello sportivo con pareti giovani che si impone in questa disciplina come il giovane ajaccino Timeo Dami, vincitore di Abroa XS. E come se non dice poi a due parole, non ha tempo, un tempo che ti è cambiato a Gigi Paolo.
3: Il gelo è appannato nell'est con banchi in uli uassi, in uli sbucciano in uli nuovo mezz'ora in montagna e porranno a quadre di poralesche. In serata il tempo si copre di più, con un risico di pioggia e temporale in cismonte, e non c'è bandi di west di rilievi in corso in notte a bene. Un libeccio assai forte si stabilisce in nuovo mezz'ora in Balagna e non c'è estremo sud. concerne in Gabigorso in Aserada e i Gabi sposti di agosto a oeste in notte prossima. La temperatura massimale vanno da 27 a 30 gradi in notte litorale, 27 a 29 all'interiore e tra 21 e 26 in i paesi montagna. A 8 ore e mezzo stamani in Cervione la temperatura era di 21, 26 di risentito. La pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale d'umidità di 79. In città di Ostia, la pressione atmosferica era di 1016 millibari, un percentuale d'umidità di 83, a temperatura di 24 gradi, 30 risentiti. In Calvi, una temperatura di 24, risentito di 29, una pressione atmosferica di 1011 millibari e 71% d'umidità. In Ajaccio, strada di Esanguinarie, una temperatura di 25 e 30 risentiti, 66% d'umidità e una pressione atmosferica di 1012 millibari.

so sicure, trionferemo di l'ore scure, t'aspetterai ora c'è parte, ora d'onda, ora di parte, l'avemo tante cose a sparte, da passionati.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

notte, accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare, protesta. È l'ultimo disco, è finita la serata. Devo dire, grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia. Non pensate a domani, quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena. È stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa le notti dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare tappati dentro casa a mangiare pane e televisione. Siete qui e se volete la mia opinione, avete fatto bene ad uscire per venire a ballare, perché è solo fuori da casa che ci si può incontrare.

Passa chi trascorre la serata in piedi dietro la cassa e butta fuori che voglio solo che la gente si diverte, parcheggiatori, sempre fuori l'aria aperta agli animatori che vi fanno ballare, il PR che vi danno i biglietti per entrare, i baristi, le bariste, cameriere, camerieri, tutta la notte passate tra bottiglie e bicchieri, il tecnico delle luci come effetto speciale, non ci dimentichiamo il proprietario del locale, il guardaroba e gli addetti alla pulizia che inizieranno a lavorare appena sarete andati via, già che ci siamo, potendo vorrei fare un saluto pure al DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata

0: Della mattutina, sole a centuragi, cillu innuradu, e caradio calvigila della.
1: Azuia vede si besa bonora, sa fa el se leva petit matin, un c'è che peura vora, dehors la peur est partout.
2: Tempo s'appronta sull'ane, qui so quattro ore di mane, eppure traita da vere vordone, una donna face un bane, una donna face un bane, così comincia lui giorno.

azuja, aluta splende, a vida chi mai si rende, e come si l'anime fermare.

0: Canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: E on va danser tous ensemble maintenant. E Mazalta! Oh!